0: Wait a minute.
1: Io vecchi la radio ieri.
2: Top Albania Radio.
1: Top Albania Radio. Top Albania Radio.

0: ju e cila radio jeni?
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio. Top Albania Radio.

C'era un uomo nel mio specchio, questa mattina all'alba, che con un pugno ha rotto il vetro ed ha risposto ogni domanda. E tanto, tanto, ho chiesto tanto tutto, lui mi ha risposto non ti.

0: Wait a minute.
1: Io vecchi la radio ieri.
2: Top Albania Radio.
1: Top Albania Radio. Top Albania Radio.